0: monologue, ma con una giraggi.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Brigliose, una giraggi. Poi niente.

Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover. Hannover